E hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ritorno.